0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: ti amo, je t'aime, I love you.
1: Paure in onda?
2: Paure in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.

0: Ecco il gong, ecco il buongiorno del 19 agosto 2026. Beh, 12 giorni e finisce anche agosto, e beh, arriva settembre, no? Che abbiamo avuto questi 2 mesi caldissimi, veramente 3 mesi caldi, 3 mesi di fuoco. Eccoci qua con voi, anche per salutare oggi le nostre radio. È mercoledì oggi, quindi avremo tutte le cose del mercoledì. Ad esempio, avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, poi avremo i nostri interlocutori e beh, niente, e poi alla fine avremo la poesia con Maria Grazia, insomma, tutto quello che c'è da avere in questa mattina. Il nostro numero telefonico è 320 1978 490, ripetiamo 320 1978 490 se volete mettervi in contatto con noi, peraltro. E adesso arriva il saluto delle radio, iniziando da Radio Mare Italia e le altre radio che le facciamo leggere appunto alla nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri,

0: Nada dal vivo, e noi siamo dal vivissimo, noi, perché questo è dal vivo ma registrato, noi invece siamo dal vivissimo in diretta, quindi potete toccare con mano, sentire con mano la nostra voce se volete. 320 1978 490. Adesso ascoltiamo invece Marco Roma che ci fa il primo saluto, vediamo a chi fa gli auguri, sentiamo un po'.
1: Tanti auguri a Coco Moretti, a Bill Clinton. Tanti auguri a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ah.
1: Buongiorno, vorrei dedicarti buongiorno la mattina. Vorrei dedicarti tutto l'amore che c'ho dentro. Ma io ti amo sempre. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Era quindi questo il saluto di Marco Roma e adesso andremo a vedere se Marco Roma ci risponde.

0: Allora, eccoci qua. Quando sono le 4. E allora, prima che ci dimentichiamo, facciamo i saluti a TM, Trenor, BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, perché Ernesto è Celeste, ho detto Erneste, Erno Celeste. E appunto, adesso andiamo a vedere, salutiamo anche il nostro amico Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, visto che ha avuto la sfortuna di capitare in un momento non bello. Salutiamo anche la nostra amica Simona e tutte le altre persone che ci vogliono ascoltare. Allora,
1: Marco Roma, saluto Canoro, avvia videochiamata con Marco Roma, saluto, avvia chiamata vocale, ecco, con Marco Roma, saluto
0: chiamata, già detto voce non attiva.
2: Buongiorno,
0: come va?
2: Buongiorno, come va?
0: Stiamo qui, stiamo bene, sì, sempre con il caldo, però insomma forse ieri un po' di meno, dai. E tu sei già arrivato stamattina, vedo che...
2: Veramente no, sto ancora al deposito. Oggi è il giorno record dei ritardi.
0: Ah, oggi è il giorno dei ritardi della partenza, vabbè. Allora, dunque, quindi stai per partire, allora facciamo.
2: Possiamo dire l'ospite di stasera?
0: Sì, possiamo dire l'ospite di stasera, perché lo aspettano con tanta ansia ormai. Qualcuno ha detto: perché non me lo scrivi prima l'ospite? Vabbè, perché, ma,
2: allora. Sì, sono stati. No, beh, lunedì lo sapevo, lunedì e pomeriggio.
0: Ecco, vabbè.
2: Ho saputo, la confermo.
0: Allora, chi è l'ospite di questa sera?
2: Abbiamo il calcio di Serie A.
0: Calcio di Serie A, mazza.
2: Sì. Il grande Giuseppe Bellucci.
0: Giuseppe Bellucci, che gioca o giocava?
2: No, gioca con l'Ascoli. Stava a Ascoli e poi era a Palermo. Stava a Palermo?
0: Sì.
2: Sì, ha giocato tante squadre. Ha fatto. E vanta un 500.000 euro all'anno di stipendio, beato lui.
0: E comunque, Giuseppe Bellucci con una C, mi pare, non due.
2: No, con la SSC finale, Bellucci.
0: Ah, Bellucci, ah, sei tu che la S non
2: ha...
0: Ah, Bellucci. Bene, allora avremo questo calciatore che sarà con noi, non gli potremo chiedere tutte le parate, i cross, che ruolo giocava?
2: Difensore. Gioca
0: come difensore, sì, sì. Allora ci parlerà delle... Sì. Bene, allora andiamo a vedere.
2: Mi ricordo che ha 31/36 anni.
0: Ah, vabbè. Poi vabbè, con man mano le vedremo oggi queste cose.
2: Sì. Lui canta pure, ha la passione del canto. Ah. Mi ha detto: posso cantare? A fine canta Cilentano, è bravissimo. Tu, vabbè, se vuoi farti una cantata a cappella così, senza musica, oppure con la musichetta sotto, non lo so, metti un karaoke sotto.
0: Bisognerebbe trovare la cosa giusta, però, perché poi le tonalità non sempre sono quelle
2: giusto.
0: Ma però ci si può provare, quasi.
2: Sì, possiamo provarci, sì. Provarci. Siamo... Comunque lui è un uomo molto simpatico, ride, scherza, gioca, mi piace fare karaoke, mi piace cantare.
0: Ecco, perfetto. Allora, dunque, Giuseppe, come me, Bellucci, questo giocatore di Serie A. E adesso vediamo invece il brano di questa mattina.
2: Allora, vediamo il brano?
0: Sì.
2: Allora, questa mattina, allora... Vabbè, questa non so se per te è facile.
0: Vediamo.
2: Se la conosci. Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare.
2: Te l'ho avuta facile oggi.
0: Visto che siamo in campo di calcio, rinnovi, Giulio Cesare è un grande romanista.
2: E allora... la conosci allora.
0: Giulio
2: oggi
0: Cesare.
2: Te l'ho fatta facile oggi, dai.
0: Giulio Cesare e Antonello Venditti.
2: Sì, giusto. Oggi ero in ritardo, ho studiato poco la musica.
0: E allora i nostri ragazzi che fanno? Dormono?
2: Sì, adesso sì, però dopo vengono.
0: Alle 7, meno 10?
2: Sì, sì, perché mi hanno chiamato ieri sera, però io avevo da fare e non gli ho risposto.
0: Ah, ecco. Allora, Giulio Cesare è in linea, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto questa mattina.
2: 5 e un quarto, ok.
0: Va bene, a dopo allora, così parleremo ancora del calciatore. Sì. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Weiner, buongiorno. Tu insieme ad altre persone proprio avete un qualcosa di stupendo che fa vedere gli iPhone ai disabili visivi, che tra l'altro anche io mi do da fare, vi seguo per apportare poi agli altri amici non vedenti quelle che sono le informazioni base, almeno io mi occupo solo delle cose base. Allora, vuoi parlarci di questo?
2: Assolutamente sì. Allora, il prodotto si chiama nvapple.it. È un qualcosa che nasce nel 2013 grazie anche all'idea soprattutto di Simone Dalmaso, che mi contattò per dire forse c'è bisogno di fare un po' il punto della situazione e cercare di dare delle informazioni legate all'uso di quelli che sono gli strumenti Apple, perché ecco, la Apple...
1: Ma non c'erano altri canali già tipo Universal Access che facevano un po' la stessa cosa? Domanda
2: sì,
1: diabolica.
2: Allora, no, la domanda è diabolica, perché comunque l'ambito del mondo dei non vedenti è sempre abbastanza subdolo da questo punto di vista. Sì, però c'è stato un discorso legato anche a un modo diverso di porsi. Da un punto di vista, per esempio, di NV Apple, noi siamo stati assolutamente i primi a dire: basta con le mailing list, giochiamo su social media, perché il social media è il futuro, e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi i gruppi Facebook e quant'altro sono degli strumenti che stanno dando risorse alle persone, perché comunque determinate applicazioni nel mondo dei social hanno avuto un grande impulso dal punto di vista dell'accessibilità. Noi ci abbiamo creduto sin dal 2013 e gli altri possono dire quello che vogliono, noi siamo arrivati per primi da un punto di vista di questo tipo di scelta. È un gruppo di persone che ha deciso di mettere insieme un certo tipo di competenze. Parliamo di persone che, come me, ma io forse sono l'ultimo di tutto questo giro, hanno sempre...
1: Beh, non essere modesto proprio.
2: No, io sono sincero, se io ho imparato a fare certe cose è per esempio perché gente come Simone Dalmaso e come Alessio Lenzi sin dall'albore dei tempi hanno messo a disposizione di tutti le loro competenze, quindi anch'io ho imparato da loro, e quindi ci siamo messi tutti assieme e abbiamo deciso di provare a mettere in piedi questo progetto per cercare di regalare alle persone competenze, esperienze, eccetera. E poi da questo, da cosa nasce cosa, è nata una radio che si chiama NV Radio. Ci siamo inventati un prodotto che si chiama Tecno, che è un notiziario di accessibilità e tecnologia che cerca, attraverso dei podcast, degli articoli, di raccontare un po' quello che la tecnologia ci mette a disposizione. E piano piano, sempre per passione, perché non c'è assolutamente business dietro questa cosa, cerchiamo semplicemente di raccontare la tecnologia secondo questo nostro modo di vedere le cose, che è legato poi soprattutto alla passione, ecco. E il problema è che dico sempre, purtroppo, a parte persone come Vincenzo Rubano, che forse è il più giovane del team, il grosso comincia ad avere i capelli bianchi, alcuni capelli non ce li ha più,
1: ecco.
2: Però
1: ogni riferimento è puramente casuale.
2: No, si parla di Alessio, ma
1: anch'io comunque.
2: E quindi saremo perdonati, però l'idea è sempre quella di condividere delle passioni che vogliono portare a cercare di dare degli strumenti poi alle persone che hanno problemi come la disabilità visiva, ma anche alle famiglie.
1: Certo.
2: Perché laddove ci sono anche dei ragazzini che hanno problemi legati alla scolarizzazione, ecco che sapere che ci sono strumenti che ti possono aiutare possono anche dare un sollievo, delle risorse in più proprio alle famiglie stesse.
1: La Denise mi sta per tagliare anche questa mattina, ti devo salutare.
2: Ciao, buona giornata a tutti.

0: amici di Disabili International Radio. Siamo i Due Acoustic, io sono Morena.
1: E io sono Sandro. I Due Acoustic nascono nel 2019 come duo live, infatti noi ci esibiamo nei vari locali del centro Italia, ma siamo anche autori e compositori, per cui ci dilettiamo con molta più soddisfazione nel comporre i nostri brani, sia come autori che compositori.
0: Vi presentiamo un nostro brano dal titolo Occhi Ghiaccio. È la storia mia e di mio papà, e di quando lui ha cominciato a perdere la memoria e la mia paura di essere scordata. E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano
1: Occhi Ghiaccio. Un saluto a tutti e a presto.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.

0: pulsante.
1: Di Napoli. Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. È sempre un piacere stare in compagnia con voi, soprattutto quando si ascolta della bella musica. Beh, io ho un bellissimo brano che adesso vi farò ascoltare, che si intitola Tu sì che, un brano scritto da me, musicato pure, con la collaborazione di Magilia Spettacoli. Ma comunque vorrei dirvi qualche cosetta di mio. Io faccio musica da 40 anni, musica italiana e musica classica napoletana. E quindi ho girato mezzo mondo con la mia orchestra, facendo spettacoli sia al chiuso che anche all'aperto, come in Italia si suol fare, palazzetti, locali, piazze e tant'altro. E sono l'unico ancora recentemente con un bellissimo progetto che abbiamo realizzato per il tributo Modugno, che porto 18 elementi d'orchestra per tutte le piazze d'Italia. Ma comunque adesso vi farò ascoltare il brano Tu sì che, dedicato a tutti gli innamorati, perché innamorarsi è bello, soprattutto quando ci sono dei bei ricordi. Ok? Ciao ragazzi!

0: E allora siamo in linea con il nostro Marco Roma. Buongiorno Marco ancora.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ecco, Lucia per il momento dorme, starà con Renzo, Lucia.
1: Ah, Lucia e Renzo. Renzo e Lucia.
0: Renzo e Lucia, no, no, si chiama Michele, veramente. No, il Renzo di Lucia si chiama Michele.
1: Ah, si chiama Michele?
0: Si chiama Michele. Probabilmente on. Invece il
1: Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Invece Peperoncino oggi è in giro al mare, in tutti i mari d'Italia, quindi non sappiamo, ho detto che oggi è mercoledì prossimo, lui non ci sarà, quindi è in ferie, quindi.
1: Lo sostituisco io, dai.
0: Sì, tu sei il tappa, sei l'omnipresente, quando non ti addormenti che sei in ferie anche.
1: È vero.
0: Sì, capito, anche con te la volta scorsa. Sì, ma io avevo il telefono acceso, però.
1: Vabbè, capito. L'ha detto Damiano.
0: Capita il sonno.
1: Ma anche lui non lavorava comunque. Ah, sì. Ho sentito squillare il telefono, lui non lavorava quel giorno, stava con Leonora.
0: Ah, ecco. E sì. Quindi bene, allora iniziamo la nostra scaletta musicale. Cosa vogliamo proporre? Intanto che vedo se Luci si sveglia, anche perché poi avremo anche il nostro amico Dennis, quindi c'è anche Dennis.
1: Ah, sì, grande Dennis. Sì, Dennis è sempre un nostro veterano.
0: Sì, lui c'è sempre, tutte le mattine, come te, del resto, tu ci sei sempre.
1: Sempre. Allora, la differenza tra me e te.
0: La differenza.
1: Autore?
0: Ogni volta un quiz. La differenza tra me e te, Giovanotti.
1: Tu sei quello addetto agli indovinelli.
0: Giovanotti?
1: No.
0: Tiziano Ferro, allora.
1: Bravissimo, no, ma già lo sapevi secondo me.
0: No, li confondo io, Giovanotti e Tiziano Ferro li confondo io, quindi sono uno e l'altro.
1: Vabbè, però hai confuso bene, perché Giovanotti dice sempre una cosa bella,
0: sì,
1: che stare al passo di Tiziano Ferro è molto difficile cantare.
0: Ah, quindi dice questo lui.
1: Dice che è una delle voci più difficili da riuscire a stare appresso. Ah. Tipo Marco Masini. Uh-huh.
0: Allora, scriviamo la di la differenza me e ti è abbiamo scritto tablet. Eccolo qua, Tiziano Ferro arriva subito.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: La differenza tra me e te.
1: Qual è la differenza tra me e te?
0: È che tu sei in questo momento in Lazio e io sono in Lombardia.
1: Giusto. Tra le giusta osservazione. Ci divide qualche chilometro, per comunque per telefono siamo molto vicini.
0: Per telefono sembra che sei qui a Milano e viceversa. Allora.
1: Sì, col cuore siamo vicini.
0: Certo.
1: Dobbiamo festeggiare 10 anni insieme.
0: Sì, tra un po' noi il 9 settembre finiranno i 10 anni di radio. Inizieremo l'11° e con te subito dopo, sì, l'anno dopo sei arrivato.
1: Pensa come è volato il tempo, però.
0: Sono passati 10 anni, penso un po'. Mamma mia.
1: Pensa. Come eravamo giovani.
0: Allora sentiamo cosa.
1: O servirebbe una battuta del capitano, delle sue battute napoletane.
0: Allora adesso sentiamo invece cosa ci dice il nostro Marco Roma.
2: Registrazione bloccata.
1: Dennis.
0: Sì.
3: Eccoci. Buongiorno, qui Dennis. Naturalmente il saluto a te, Giuseppe, in questa mattinata. Saluto il Peperoncino, che sicuramente ci sarà. Saluto Lucia,
0: che
3: saluto Marco Roma,
0: ecco,
3: saluto gli altri, se ci sarà qualcun altro. Bene. E che dire, niente, oggi allora dai, ti richiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti o Lorenzo Cherubini, ecco. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti e buona continuazione di programma, ciao.
0: Allora, ha richiesto questo.
1: Ciao Dennis, adesso che ci stai sentendo, ti mandiamo un grande
0: abbraccio. Stamattina ha salutato tutto l'unico che c'è.
1: Stamattina l'ha elencato tutto, lui si ricorda tutto, era bravissimo.
0: Ecco. Allora, ha richiesto il Bing Bang?
1: Merita un beige, come quando vai sui social, Facebook e Instagram. Sì. Sei stato fan numero uno.
0: Allora, Jovanotti, il Big Bang, vediamo se lo riusciamo a trovare, perché sai, c'è sta la signorina, non me l'ha dato intanto. Allora, vediamo se lo troviamo.
1: Il più grande spettacolo del Big Bang, dopo il Big Bang.
0: Ecco perché.
1: E qua io ho una professoressa vicino a me che saluta perché mi sta dicendo i titoli.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, grande aiutante.
4: Assistente sempre.
0: Assistenza Giovanna.
4: Dopo il lunedì del caffè adesso anche i titoli.
0: Vabbè, sì, pian pianino farai anche tu la conduttrice. Allora dunque vediamo il titolo, vediamo se lo troviamo, perché qua facciamo tutto
1: il grande spettacolo
4: dopo
1: il Big Bang, così era, sì.
0: Allora, ma secondo me il più SP secondo me dopo già ce lo dà, secondo me, vediamo, perché non è, sì, ce l'ha data Jovanotti, eccolo qua che parte. Allora

0: son sicurissimo. Amore.
1: Eccolo qua, questo schitarramento finale. Eccoci qua. Siamo in linea con Marco Roma e con Lucia Giovanna. Cioè, Lucia non... Allora, sono le 5 e...
2: Ti ho detto a Giovanna, ma lo sai quanta gente ti sentirà in radio? Ha sentito la tua voce, mi ha detto no, io mi vergogno.
1: Però non ho niente...
2: No, no, ma lei è brava, studia, fai...
1: Quindi adesso, prima intanto che voi scegliete un brano, io vi faccio ascoltare una barzellettina, perché ce l'ho ogni tanto. Poi questo è in romano, quindi allora andiamo con la barzelletta che arriva subito adesso, eccola qui.
3: Augusto.
4: Due amici, era un po' che non si vedevano, si incontrano, cominciano a chiacchierare, a un certo punto uno gli chiede all'altro, allora che mi racconti, novità? Novità, abbiamo seppellito mia suocera. Oh, mi dispiace, ma quando è morta? 2 ore e mezza dopo.
1: Beh, questa è carina, insomma.
2: Fortissima, bella, bella. Detta in romano, poi.
1: Detta in romano, 2 ore e mezza dopo,
2: Detta in romano.
1: Allora, scegliamo bella. Un brano quando sono le 5... 5:38 secondi, staremo con voi fino alle 6, poi iniziamo. Manderemo un po' di musica di anni 60. Chi fa la scelta, Giovanna oppure Marco?
2: Facciamo Giovanna, visto che oggi è un ospite.
1: Oggi è la Lucia del...
2: Sì. Cosa vuoi? Dai, sei in diretta?
3: Lo so, ci sto pensando.
1: Ci sta pensando.
2: Si vergogna.
3: No.
2: Allora, sì, vabbè, lei non ha...
1: Il numero per andare in diretta è 320 1978 490.
2: Non dice, è un dubbio, vero?
1: Questa sera avremo Giuseppe Bellucci, il calciatore, che mi pare ha giocato nell'Empoli, mi pare, credo.
2: Anche Empoli, sì, sì, sì. Anche Empoli.
1: Anche Empoli, oltre...
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, intanto c'è...
2: Grande Giuseppe. Giuseppe Bellucci. E Giovanna dice fiori di maggio.
1: Fiori di maggio, siamo a agosto, fiori di maggio, vabbè. Fiori di maggio di Concato, ecco, arriva la sicurezza.
2: Concato. No, credo. Concato.
1: Sì, sì, è arrivato. Eccolo qua che arriva, in riva al mare, a tra un po', per voi due, fiori di maggio.

0: Fiore di maggio, intanto com'è il tempo a Roma, anzi ad Anzio, com'è il tempo ad Anzio?
1: Ad Anzio, provincia di Roma.
0: Sì.
1: Siamo con... un freschettino stamattina.
0: 24, 23.
1: Leggermente freschettino, fa un po' di freschetto, tira vento, un pochino di vento. È gradevole perché arriva quell'aria fresca dal mare, perché siamo vicino al mare. Quindi è gradevole, anche se secondo me fa caldo anche oggi qua.
0: Del resto siamo agli ultimi tre giorni di Sol Leone, quindi Sol Leone,
1: che bello,
0: finalmente finisce questo Sol Leone, che sì, è stato aggressivo quest'anno, secondo me l'estate più calda degli ultimi, forse più forte anche del 2003, secondo me
1: del 2003, infatti è vero, hanno detto
0: ci fu una

0: No, poi ha detto devi rivenderti la mia battuta. Ha detto quale? Mi ha detto di ai tuoi clienti quando vengono. Ha detto, ma tu lo sai che la cicala ha perso la voce?
1: Perché?
0: Ha detto perché? Perché è da aprile che sta cantando. È da aprile che fa caldo che canta sta cicala, ha detto. Ha detto lo smette, la cicala ha perso la voce, ha detto.
1: È quasi una bella barzellettina questa, direi.
0: Sì, è uno un po' simpatico, un signore, viene sempre da me. Quando viene, è venuto ieri, mi ha detto, insisteva dicendo che io mi devo ricordare la sua taglia che porta degli slip, ho fatto io non me la ricordo. Tu hai detto che andavi a caricare, io l'ho presa, ma non mi ricordo la taglia tua. Comunque, adesso me lo ricordo, porta la taglia 9.
1: La taglia...
0: praticamente è bello importante.
1: La taglia 9, sì, direi che è una bella...
0: Sì. Allora, una bella roccia, dice non lo fate arrabbiare quando si arrabbia.
1: Una taglia 9, un applauso alla taglia. Bene, allora avevamo detto che questa sera, 20 di sera, c'è Giuseppe Bellucci, il calciatore. Quindi lo manderemo ai nostri amici.
0: Parleremo di calcio. Adesso a settembre avremo tanto sport. C'è calcio, c'è, non faccio il nome, tra poco, tra due settimane forse arriverà un campione del basket che è tornato da poco dal Giappone.
1: Ah. Beh, del resto ci sono anche, c'è ancora la campagna acquisti in questo momento. Sabato inizia il campionato. E tu tifi rigorosamente Roma, mi pare, o Lazio? Roma, no?
0: Io Roma.
1: Tifi Roma.
0: No, Lazio è una cosa veramente brutta.
1: Giovanna, cosa ti fa? Juventus?
2: A Roma, assolutamente no.
1: Pensavo.
0: Ma lei deve dirla a bassa voce perché il padre si arrabbia, perché è un grande tifoso ed è napoletano.
1: Della Roma però?
2: No, mio padre è del Napoli.
1: Ah, vabbè, quindi in quel caso c'è questo...
2: C'è un bel derby, c'è.
1: Però diciamo che quando il Napoli ha vinto lo scudetto, diciamo, tu eri contenta lo stesso, credo.
2: Sì.
0: Quando ho conosciuto il padre per la prima volta, mi ha detto... Parla di tutto, ma non parla male della città di Napoli. Quindi io praticamente ho sfruttato la mia famiglia, perché ho detto, guarda, metà della mia famiglia, di mia madre,
1: è origine napoletana.
0: E dalla parte di mio padre è campana, è napoletana. Quindi
2: abbiamo acquistato punteggio in quel caso.
0: Siamo in comune questa cosa, abbiamo un comune.
1: Roma
0: è comune, anche se però purtroppo non ti senti del sud, perché abiti qua, normale.
1: E allora adesso mandiamo un... Ma voi come siete? Vi siete abbronzati a Dublino oppure no?
0: A Dublino no, niente. Praticamente il sole non viene mai. Non esiste a Dublino il sole, penso.
1: Allora invece...
0: Sempre nuvoloso.
1: Per tutti quelli che in questi giorni hanno preso tanto sole, noi mandiamo abbronzatissima.
0: Bellissima.

0: Così l'abbronzatura si tiene per un po', vero ragazzi? Voi abbronzate.
1: Comunque noi siamo andati a mare ieri.
0: Quindi vi siete abbronzati.
1: Sì, e stasera, oggi pomeriggio, andiamo un'altra volta.
0: Beh, approfittate ancora di questo.
1: Poi abbiamo preso tanto sole venerdì perché abbiamo fatto quasi tutto il giorno. Cioè dalla mattina fino alla sera, quindi tipo sette ore di mare. Abbiamo dovuto prendere uno stick sotto gli occhi perché erano gonfi.
0: Sono
1: troppo dettagliato. Praticamente se stai troppe ore al mare, cioè, fa bene e fa male pure. E comunque per le protezioni, la protezione.
0: Ci vogliono le protezioni, sì, purtroppo. Il sole, sì, addirittura durante l'eclissi hanno raccomandato di non guardare il sole perché poteva dare problemi alla retina quando è stato il 12.
1: Ma penso, ne hanno parlato parecchio di queste eclissi, però comunque, parecchia gente.
0: Se ti ricordi anche la nostra Gegia voleva sapere com'era la storia dell'eclissi.
1: Era arrabbiata, era arrabbiatissima.
0: Era arrabbiata perché non aveva visto l'eclissi, che fa, non è che uno...
1: Ma ieri Gegia ha visitato la storia di Giuseppe Bellucci.
0: Ah sì?
1: Bellucci.
0: Perché tu l'hai messa sul...
1: Sì, su tutti i social. Lei comunque mi segue su Instagram, lei a me. Gegia. Quindi gli compaiono tutti quelli che fanno le storie dei suoi amici. E sì, lei ha visitato il profilo mio ieri.
0: Ecco, ho capito. Bene. E allora quindi...
1: Non mi ha mandato nessun messaggio, però visto c'è scritto Gegia, visitato il profilo, come tanti. Mi piacerebbe intervistare una persona, un ragazzo, che mi segue sempre su Instagram, su tutte le storie. Io ho detto, voglio vedere chi è. Sì. Praticamente lui è, in Italia e nel mondo, il campione del mondo di padel.
0: Ah, di padel?
1: È italiano. È quello che ha portato il padel, insegna il padel in Italia. Un ragazzo.
2: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Forse vorrà un'intervista, perché lo chiamo io. Perché non perde una storia di Instagram.
0: Allora possiamo sentirlo, perché il padel ormai ha preso piede dappertutto. Poi è carino, tutto al chiuso, con i rimbalzi laterali, eccetera. È una bella storia.
1: Il padel va di moda, i più grandi VIP fanno il padel. Per esempio, Francesco Dotti penso farà padel tutti i giorni.
0: Anche Francesco
1: Padel con Cassano, Bobbo Vieri, Cristian Vieri fanno comunque padel tutti i giorni. Proprio è un grande sport. Cammini, corri, è un bel allenamento.
0: Ribadendo che anche il tennis è uno degli sport più completi, perché devi fare tutti i tipi di mossa bassa.
1: Ma è uscito un altro di sport che non ha ancora preso piede, è tipo il padel, praticamente identico, però ha una racchettina ancora più piccola.
0: Ah.
1: È Rocket, non mi ricordo come si chiama, è sempre tipo padel.
0: Però
1: un'altra imitazione del padel.
0: Però
1: anche se bel padel va più forte.
0: Il padel
1: ha investito parecchi soldi sui campi di padel.
0: Sì. Del resto Sinner col tennis ha fatto ha fatto investire tanti soldi anche in Italia per i nuovi tennisti. Speriamo.
1: È un re diventato.
0: Infatti oggi decideva se partecipare al torneo oppure no, dipende dal ginocchio. E quindi ecco. Segnale orario sono le 5:46-8 secondi. Possiamo scegliere un brano e poi andiamo verso l'ora tripla e poi andiamo verso l'ora degli anni 60.
1: Già abbiamo la canzone pronta?
0: Sì.
1: Sì, quella era?
3: Giovanna. Passeggiando in bicicletta di Riccardo Cocciante.
0: D'accordo. E allora la mandiamo subito tra qualche istante.

0: Lui si sta sempre più innamorando e stamattina Lucia invece sta dormendo, mentre il peperoncino è andato al mare e quindi
1: ma
0: noi...
1: non si è svegliata Lucia allora?
0: No, io l'ho chiamato due volte, dopo due volte lascio dormire, anche con te dopo due volte non è che...
1: È vero.
0: Dopo due volte che lo chiama non è che possiamo... Vabbè, comunque... Allora, abbiamo una barzellettina, se volete, qui di... mi pare... eccola qui, una barzellettina del nostro grande romano, eccola qui.
2: È una barzelletta, naturalmente. Lavora a questo distributore di benzina ed è così un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza, e quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietta, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è la miseria. Vecchietta a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, che faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, ando stai, vecchietto, vecchietto. Esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tieni. Ah, bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Beh, insomma, questa qui.
1: Grandissimo, ma lui era Alberto Sordi.
0: A me sembrava Gigi Proietti.
1: No, Alberto Sordi. All'inizio ho detto Brignano, sempre romano. Poi ho detto no, è lui, Alberto Sordi. Stavo quasi in emozione di sentirlo.
0: Hai visto? Vabbè. Era un po' osè, però insomma...
1: No,
0: era...
1: Proietti un po' più...
0: Ha la voce più bassa.
1: Sempre però. Elegante, però... Alberto Sordi era elegante nel parlare, diverso.
0: Ah, quindi era Alberto Sordi, adesso non so io, perché comunque abbiamo riciclato un po' di barzellette da tutte le parti, dal nostro amico Augusto Romano, che ci manda.
1: Proietti era Proietti diverso, ma Proietti quando faceva teatro era da solo, lui faceva il teatro.
0: Sì, diciamo che direttamente solo con la mimica. E con senza dover. Allora, sono le
1: che personaggi.
0: Sono le 5:54 e 0 secondi, siamo verso l'ora tripla e poi verso...
1: Devo cantarla?
0: Sì.
1: Me la dai col pianoforte sotto? Suoni?
0: Sì, la vuoi in do o in si bemolle?
1: In do.
0: Andiamo in do allora, sempre. Andiamo in do. Qui, aspetta. Abbassiamo il sottofondo che abbiamo qui.
1: Sì.
0: Vai.
3: Mi ricordo di te, di quando eri bambina. Mi ricordo di te, ho visto le tue foto da piccola. Eri bella così, non ti avevo visto mai. C'è Giuseppe Cesera, Marco e Giovanna, in radio.
0: Disabili International Radio. Questa è l'ora tripla del nostro Ramazzotti.
1: E ci sei
0: e ci sei ora tripla. Bene, sì. E allora per voi inizia tra un po' il lavoro oggi, niente di distribuzione del caffè, c'è il lunedì la distribuzione del caffè, il giovedì
1: solito il lunedì e qualche volta il giovedì,
0: ecco, il giovedì non ci siamo perché abbiamo altri programmi. E bene,
1: lunedì.
0: Allora, dunque, Giuseppe Bellucci questa sera alle 20 di sera, naturalmente poi manderemo la replica venerdì mattina, quindi chi se lo perde non c'ha problemi perché lo rimanderemo in onda. Dunque, sì. E allora, invece questo lo diciamo invece per chi volesse chiamarci questa sera alle 20, tra le 20 e le 20:20. Puoi chiamarci sempre al numero che ci chiamate di mattina, 320 19 78 490. Questo vale anche per il nostro Damiano dal Vaticano e anche per...
1: tra poco, ma penso è già sveglio, però sicuramente tra 50 minuti,
0: sì, vedremo come si è svegliato il Vaticano. Allora, volete scegliere un brano per il saluto, poi avremo un Ipsi presente e poi un po' di anni 60.
1: Va bene, rimane nel tema Ramazzotti, Il gioco della verità.
0: Va bene.
1: Scendiamo negli anni 84-86.
0: Va bene. Ok ragazzi, allora ci sentiamo a dopo.
4: Ciao Giuseppe.
0: Ciao, più tardi.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Umberto Russo, batterista della band alternative metal Menerva, una band nata a Cosenza con l'obiettivo di unire sonorità moderne, riff potenti e melodie che raccontano emozioni vere. La nostra musica parla spesso delle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, dei conflitti interiori, della voglia di rialzarsi, anche nei momenti più bui. Potete trovarci sui principali social, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, cercando semplicemente la parola Menerva. Siamo presenti anche su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il brano che state per ascoltare si intitola The Sinner, il nostro ultimo singolo, ed è una canzone che affronta il tema del senso di colpa, del giudizio e della lotta contro i propri demoni interiori. Parla di una persona che cerca di liberarsi dal peso dei propri errori e di trovare la forza per ricominciare. È quindi un messaggio che invita a non arrendersi e a ricordare che nessuno è perfetto. Tutti possiamo sbagliare, ma tutti abbiamo anche la possibilità di cambiare. Colgo l'occasione per salutare i miei compagni di viaggio, Tony Prince, Luca Bruno, Mattia Bazzarelli, e vi ringrazio davvero per l'attenzione e per il sostegno alla musica indipendente. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo The Sinner. Buon ascolto!

0: E allora vediamo di leggerci un articolo sulla Juventus.
1: Condividi l'articolo. Avvia lettura. Pulsante.
0: Sentiamolo.
1: Avvia lettura.
2: Juventus.
1: Sono la Juve. Indietro. Pulsante.
2: Sono nella squadra più grande d'Italia. Quadrado, punto di riferimento. John Lucumi è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano è arrivato dal Bologna per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e, dopo l'ufficialità del trasferimento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Il centrale ha espresso tutta la sua emozione per l'inizio di questa nuova avventura, sottolineando la grandezza della Juventus e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra. Le prime parole di Lucumi in maglia bianconera: sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l'ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione, ha dichiarato il colombiano. Lucumi ha poi raccontato anche quali siano stati i suoi punti di riferimento nel calcio, a partire da un connazionale che ha lasciato il segno proprio con la maglia della Juventus. Credo che il primo sia Quadrado. Ha fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. Spazio anche ai grandi difensori che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera. La Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Penso che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori nella nostra posizione. Lucumi e il primo incontro con Spalletti. Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato anche del suo primo contatto con Luciano Spalletti. Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra. Il colombiano sente di essere arrivato a Torino nel momento giusto della sua carriera e di poter dare il proprio contributo a un gruppo di altissimo livello. Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus. Infine, un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri: sono contento di essere qua, non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo.
0: Ah.
2: Il messaggio social: un nuovo capitolo e una nuova sfida. Dopo le prime parole ai canali ufficiali, Lucumi ha voluto celebrare il suo trasferimento alla Juventus anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il difensore colombiano ha espresso tutta la sua felicità per l'inizio di questo nuovo capitolo. Grazie Dio per questa grande benedizione, la gloria è sempre per te e vado avanti per la tua mano. Un nuovo capitolo, una nuova sfida e tantissimo entusiasmo per tutto ciò che verrà. Poi il messaggio dedicato alla sua nuova squadra e alla voglia di iniziare subito a lavorare. Molto felice e orgoglioso di far parte di un club con la storia e la grandezza della Juventus. Con tanta voglia di lavorare, competere e dare tutto per questi colori. Un messaggio chiuso con poche parole, ma dal significato chiarissimo: forza Juve!
0: Forza Juve!
2: Per Lucumi inizia così ufficialmente la nuova avventura in bianconero, con l'obiettivo di conquistare rapidamente la fiducia di Spalletti e dei suoi nuovi tifosi.
0: Io che non vivo senza Juve, allora.

0: lasciami appoggiare.
1: Questo non è Roberto Soffici, ma è il nostro Max Galantucci. All'improvviso l'incoscienza, un anno di che sempre anni 70-60.

0: Sono le 6:24 e 30 secondi e siamo in diretta 320 1978 490 se volete ascoltare un brano tra le 4:30 e le 7 del mattino, da lunedì al venerdì. 44 secondi, l'orologio ha dato un altro segnale orario e adesso abbiamo il saluto delle radio. Naturalmente partiremo con Radio Mare Italia, che non abbiamo messo nel nostro gingometro, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi. Ecco qui il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000, da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101.800, Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: mondo, il giorno insegue la notte, il giorno sempre verrà, e noi adesso inseguiamo, parliamo con Elisa Rossetto delle ultime cose che ci sono a Montagnana, un paesino in provincia di Padova. E allora andiamo con la nostra Elisa Rossetto. E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, tutti. Buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici, un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
0: agli
1: i nostri
0: altri,
1: rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
0: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, insomma, c'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
0: E questa quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Bene.
1: Quindi Abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare
0: oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A presto.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci, a presto.

E guardiamo la luna, non quella del 12 agosto con il sole, ma guarda che luna, e tra un po' arriverà Maria Grazia. Fred Busca Lione.

0: Maria Grazia, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qua si diceva, guarda che luna, tu l'hai vista l'eclissi oppure insomma non te...
1: No.
0: Poi tra l'altro si dice che era pericoloso anche guardare, era pericoloso guardarla con gli occhi a nudo perché si poteva anche far male alla retina, quindi a che serve a un certo punto? Vabbè sì, magari gli esperti va bene, guardano... Per noi profani del sole, per me non importa, tanto non la vedo, però per altre persone rischiare la retina per guardare l'eclissi, insomma, non era il caso. Bene, allora noi abbiamo visto invece Guarda che luna, appunto il brano di Fred Buscaglione. E adesso abbiamo la poesia di Maria Grazia che si intitola
1: L'arcobaleno dell'amore.
0: L'arcobaleno dell'amore, hai capito?
1: Quindi Giuseppe, sì. Mi ritorna un po', la mia voce a volte mi ritorna.
0: Non ti preoccupare, perché ho alzato un po' di più per farla sentire meglio agli altri ascoltatori.
1: Ah, sì, va bene, non ti preoccupare. Se non disturba, non disturba voi.
0: Noi non disturba, altrimenti la abbasserei.
1: Ah, va bene, allora d'accordo così.
0: Vai pure, allora puoi iniziare a leggere, vai.
1: Sì, l'arcobaleno dell'amore. Sono partita all'improvviso, neanche la pioggia mi ha fermata perché me n'ero già andata. L'arcobaleno dai tanti colori sarà il mio messaggio d'amore, ma tu non toccarlo per non cancellare i colori. Sei tutto per me e non potrò mai dimenticarti. Tu sei la luna, il sole e le stelle, sei come l'acqua limpida della sorgente. Non ti scorterò fino a quando vivrò. Ogni tanto mi si tornano in mente le frasi dette da te, gli unici ricordi che resteranno per sempre dentro di me. Grazie.
0: Bene, allora il brano che dovevamo mandare questa mattina è Un sogno
1: nel cassetto, cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco qua, questo cantante che è diventato un nostro affezionato grazie a te. Eccolo qua allora, Un sogno nel cassetto. Ciao Maria Grazia,
1: ci sentiamo
0: venerdì.

0: Un sogno nel cassetto, e qua abbiamo vari sogni nei cassetti. Vediamo un po' se ci sono i sogni. C'è il
1: Ma chi è
0: sogno.
1: Cantante? Chi è cantante?
0: Questo sì.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno,
3: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
1: Giuseppe,
0: Si
1: chi è il
0: chiama
1: cantante che cantava la canzone?
0: Damiano dal Vaticano. Ah, no, no, si chiama.
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì che ti sento.
1: Ho chiesto chi è il cantante che cantava nella canzone che hai
0: Si
1: messo.
0: chiamava Taddeo Scalici.
1: Ah, ok.
0: È un cantante siciliano che la nostra Maria Grazia.
1: Ah, infatti non esisteva questa salma, l'ho trovato ma non esisteva, nessuno trovato, ho detto non esiste, intelligenza artificiale.
0: No, no, no, no. Però se tu cerchi dovrebbe esserci, su YouTube c'è sicuramente.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì, a YouTube sì.
0: Sì, Taddeo Scalici. Che è un cantante siciliano, e visto che noi tu in questo momento ti senti dalla signora saluta la signora Maria Grazia, saluta la Maria Grazia.
1: Ciao, salutiamo, salutiamo.
0: Che è la nostra declamatrice di poesie alle 6:45, quindi salutiamola ancora una volta. Salutiamo anche gli amici di Radio Studio 5, Francesco Verderame, che è il titolare di Radio Studio 5 a Sciacca in FM 104 e 700. E dunque, ragazzi, siamo alle.
2: Giovanna però,
0: Salutiamo pure Giovanna, sì, certo.
1: Giovanna si sta qua.
0: È qua. Avete iniziato?
1: Saluta.
4: Eccomi.
0: Ecco, quindi siamo in 5 stamattina. Non, siamo 5, 5.
1: Giuseppe, però adesso qua, secondo me, servirebbe una bella ragazza
0: Sì.
1: per te.
0: Una bella ragazza, per me non c'è bisogno. Ci siete voi, mi bastate voi. Qua è arrivato un messaggio, non so dove.
1: Sei unico. E dai uno dei tuoi 7-8 telefoni. Un
0: Sì,
1: messaggio.
0: delle 8 linee probabilmente è arrivato un
1: 8 linee.
0: messaggio. Sì.
1: Sentito infatti il messaggio dall'iPhone?
0: Eh sì, infatti adesso vediamo se lo riusciamo a vedere direttamente in diretta. No, forse non riusciamo a vederlo in diretta. Però è arrivato adesso. Vediamo. Torna alle chat, noi lo facciamo partire piuttosto veloce. Ah, ecco, è Lucia. Ah, allora ha detto Lucia: mi sono svegliato solamente adesso perché dopo l'unica notte che si dorme bene, si scusa con Marco e si scusa con tutti quanti. Quindi
1: Vabbè,
0: salutiamo
1: perdonata, la signora Lucia, perdonata.
0: Perdonata. Allora, voi avete un minuto per raccontare qualcosa, intanto che io preparo la sigla, perché ancora non era pronta la sigla. Quindi.
1: Ah, c'è gente al Vaticano, il Papa c'è?
2: Penso di sì. Dovrebbe esserci.
1: Beh, o sta là o sta sottoterra.
2: Io vado a bussare a casa.
1: Scusa, perché qualche giorno non ce lo saluti?
2: Perché mi è qualche giorno lontano da casa sua.
1: Guarda, perché ci lontano. Ma dove sta? Di quanto è distante da te? Parliamo seriamente. Dal
2: No, no,
1: parcheggio tuo.
2: dal magazzino mio, dove diciamo, la sua residenza sta un bel po' lontano.
1: Però tutto chiuso, c'è cioè il Vaticano è quello, no?
2: Sì, è quello. Te ci farebbe entrare. Ti farebbe fare giro qua
1: Ho
2: dentro.
1: capito,
2: Vedi?
1: quanto sta distante
2: È
1: dal
2: la
1: magazzino?
2: città.
1: Ah, ok. Guarda, è
2: Dal
1: stato proprio.
2: magazzino saranno
0: Saranno
2: almeno
0: 300
2: 5 km lineari.
0: 5 km, beh, lontano allora. Vabbè,
1: Lontano.
0: comunque
2: Sì, perché
0: se
1: lui sta in una parte riservata.
2: un'ora che è entrata, l'ha visto, praticamente lui sta, diciamo, la residenza sua sta sopra il grottone, lui no.
3: Sì,
1: Allora c'è entrata? C'è entrata allora?
3: Saranno
2: E
3: 4 km, 5 km distante.
1: tu l'hai conosciuta dentro il Vaticano, faceva la suora?
2: Allora tu calcola che io
3: Ma tua
2: entro.
3: sorella faceva la suora.
1: Quella pure, la fa ancora.
2: Allora, tu calcola che io sto, diciamo, entro da Borgo Pio, Porta Sant'Anna, e il magazzino mio sta praticamente sull'Aurelia,
0: Ecco, e quindi comunque
2: dalla
0: sempre.
2: parte dell'Aurelia, quindi non è proprio vicino.
0: Vabbè, però sempre Vaticano, eh.
2: Sì, sempre dentro, sempre il Vaticano.
1: Vabbè, perché è lo stato più piccolo. Giovanna dice che è lo stato più piccolo al mondo.
3: Non è che lo dico io.
1: Ah, non lo dice lei, però. Non lo sapevo.
3: In realtà non è che lo dice Giovanna.
1: No, vabbè, io non lo sapevo. L'ha detto lei, ma non avevo capito che era uno stato così grosso.
2: Non stato... è una secchiona. Guarda, pare piccolo il Vaticano, ma ti faccio vedere la piantina.
0: Beh, del resto è uno staterello, piccolo che sia, però è sempre...
1: Ma ferma, faccia abitare proprio, andateci due Leonora, ci abitate proprio, danno un appartamentino.
2: Ma magari ci cascano,
3: magari.
2: Ben vito pure a voi.
0: Sarebbero benedetti.
1: Io e Giovanna veniamo, ha detto, stiamo a cercare un appartamento a Roma.
0: Meglio al Vaticano.
1: Meglio al Vaticano, abita alloggio gratis, io accetto.
0: Vabbè, allora ragazzi, siamo quasi pronti per la sigla, sono le 6.54 e 18 secondi, quindi iniziamo a preparare la sigla che è quasi pronta. È pronta la sigla, allora, perfetto.
1: Pronta?
0: Sì.
1: Pronta?
0: Quando volete la facciamo partire, allora.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ricordandovi che questa sera avremo...
1: Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
1: Tipo John Bellucci. John Bellucci l'attore. Bellucci, non è che è parente. John Bellucci. Giuseppe Bellucci.
0: Allora, signore e signori.
1: Giuseppe Bellucci. Signore e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.

0: e con la dormiente Lucia che ci ha salutato comunque, grazie. E poi abbiamo in ordine di arrivo Marco, Giovanna, salutate anche voi ragazzi.
1: Ciao, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti.
0: Damiano dal Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: Questa è Leonora e Damiano.
4: Buona giornata dal Vaticano, vi saluto il Papa da parte vostra.
0: Grazie cari.
2: Viva la radio, viva la radio, viva Giuseppe. Abbraccio Monte Mario, forza Vaticano.
4: Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: A domani, amen. Sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao ragazzi. Ciao,
3: ciao, ciao, buona amen. Giornata. Ciao.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Che noia anche al bar, che noia la sera a mettersi qui al bar.
2: Che noia anche al bar.
1: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
2: L'infelicità.
1: Poi Gelaldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'hai il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico.

0: che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vi da Voghera. Non c'è Santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto di Hormuz nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza. Ha ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate. Il calcio, la Champions, è ripartita con l'andata delle prime gare dei play-off. Pari tra Fenerbahce e Lione, rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK, gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stavo pensando che mi spaventa non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su cui

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi, di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano Trump su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano. Risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze armate di Mosca hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di almeno due persone e il ferimento di altre sei. Danneggiati diversi edifici residenziali e non. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra la 72enne, il cui cadavere è stato trovato ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano, in provincia di Cosenza. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio. Ha invece ammesso di aver ucciso a coltellate la moglie nella loro casa a Colleferro, alle porte di Roma. L'autore della confessione è un cittadino tunisino di 69 anni, fermato dalla polizia dopo il femminicidio. La vittima è una donna di 50 anni, di origine polacca. Il tennis, tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni, ma già tra le sorprese del torneo. Ed è tutto, a più tardi.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Una volta ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati controvento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava. Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'Italo Disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne tu, sì.
0: Non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Assistenza Umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, buon mercoledì 19 agosto con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale che, dopo un danno ai nervi, sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale, un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici condotti da Teheran contro loro imbarcazioni. L'Iran avverte i paesi del Golfo di non assistere le forze militari statunitensi, sostenendo che qualsiasi forma di collaborazione equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Il presidente americano Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal tycoon il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 12:01 di oggi. La cronaca italiana: due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi, su cui non ci sarebbero segni di violenza, sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sono diverse le piste seguite dagli inquirenti a caccia della banda di Ferragosto, che ha rubato 4 tavole del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo Stretto. I ladri avrebbero lasciato delle tracce. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti. Il calcio: la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio. Ed è tutto. A più tardi.

senza di lui la Formula 1 non ha più lo stesso fascino. Ci riferiamo ad Ayrton Senna, che ha detto: «Non esiste una curva dove non si possa sorpassare». Come non aggiungere che non esiste un giorno radioso senza aver ascoltato

ascoltato la puntata di Almanacca. In particolar modo in questa che è una delle settimane che nel corso dell'anno le Moto Roses by Miss Moto and Cars, ambasciatrice di guida sicura e testimonial di educazione stradale, insieme a noi della redazione fucsia di Almanacca dedicano interamente alla prudenza al volante. Ripetiamo quindi il mantra: di corsa solo in pista. Vero pallino di 7 va motori e manzittimotors.net. Carburazione al top per un'altra edizione di Almanacca. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Continuiamo a vivere la settimana in sfumature di fucsia Almanacca ed in questo mercoledì è proprio il caso di dire carburazione più che perfetta. Ecco infatti una delle top dalla nostra classifica rock.

All'età di 5 anni inizia a studiare la fisarmonica. Il passo successivo è lo studio della chitarra a 13 anni. Grazie agli studi iniziali che gli hanno dato la base per sviluppare la sua sensibilità di musicista, il piccolo Donato già strimpella le 6 corde, cominciando a frequentare i ritrovi musicali di Bologna, a modo così di entrare a far parte di alcuni gruppi, tra cui i Meteors, che accompagnavano Gianni Morandi. Arriva nel 1968 la grande richiesta di entrare a far parte dei Pooh, grazie all'amico Valerio Negrini. Il periodo di prova con i Pooh dura in tutto una settimana a casa di Riccardo Fogli. Il resto è storia del più longevo gruppo italiano, scioltosi dopo 50 anni di successi proprio a Bologna, nell'ultimo concerto del 30 dicembre 2016. In parallelo, comunque, inizia una carriera da solista, con alcuni album in cui non mancano pezzi strumentali, pennellata di evidenziatore sul doppio live, in cui la sua band ripropone soprattutto il repertorio dei Pooh, Dodi Battaglia.

0: Ariete, amore a 5 stelle. Toro, periodo di stress. Gemelli, periodo bomba. Cancro, sempre più innamorati. Leone, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Vergine, andrà sempre meglio per voi. Bilancia, incontri d'amore in questo periodo. Scorpione, i pianeti sono dalla vostra parte. Sagittario, pene d'amore in arrivo. Capricorno, piccoli problemini sul lavoro. Acquario, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Pesci, attenzione alle frequentazioni. Una bella e semplice diapositiva scattata da Valemin su Twitter. L'estate è quello che succede tra una doccia e l'altra.
1: Pensando bem, eu não confio em ninguém. Mas você me dá vontade de tentar. Você me dá vontade de tentar. Se eu te chamo, diz que vem.

0: Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che, a detta di Harry De Luca, addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio. Natalia Kingsburg sostiene che le mamme ne hanno una più del diavolo. Le donne sanno sui loro figli delle cose che un uomo non può mai sapere.
1: Vuoi parlare con me dei sogni che fai?

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete un appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Tutto facile per Lorenzo Musetti nel terzo turno dell'ATP di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-3 lo statunitense Michael Zhang e ora affronterà in una sfida del tutto inedita Jamie Faria, partito dalle qualificazioni ma già tra le sorprese del torneo. Oggi dunque è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi 4 ottavi tra gli uomini e gli ultimi 4 tra le donne. Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Hodar, sia come detto Lorenzo Musetti. Mentre nel doppio maschile Luciano Darder, in coppia con l'argentino Echeverri, sfiderà gli statunitensi Galloway e King. Calciomercato: dopo McTominay, Højlund, De Bruyne e Badiashile, il Napoli vuole continuare a puntare su giocatori della Premier League. Per questo il club azzurro, che è alla ricerca di un attaccante oltre a Jesus, ha fatto dei sondaggi anche per Zirkzee del Manchester United e Jackson del Chelsea. Entrambi sono in uscita in prestito ma hanno uno stipendio molto alto e prima la squadra di Allegri dovrà chiudere delle uscite in attacco. In questo senso l'Atalanta ha richiesto Lang in prestito nelle ultime ore. Rodrigo Mora è invece pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il fantasista classe 2007 è arrivato nella capitale alle 18 di ieri, accolto da centinaia di tifosi. I giallorossi hanno trovato l'intesa con il Porto per un'operazione da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Ora non resta che aspettare le visite mediche e poi arriverà la firma sul contratto. In casa Bologna, dopo una lunga trattativa, si è trovato l'accordo con Riccardo Orsolini per il rinnovo di contratto fino al 2031. Ora non resta che sistemare gli ultimi dettagli e poi arriverà la firma sul prolungamento dell'attaccante rossoblu. Migliorano le condizioni di Trepi, il calciatore del Cagliari, che ha rischiato di annegare in una piscina. È stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante, allo stato attuale non presenta deficit neurologici evidenti. Lo ha reso noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. E preoccupazione anche per Musiala. 3 giorni dopo il malore accusato in un amichevole contro il Lipsia, il giocatore del Bayern e della nazionale tedesca è nuovamente crollato a terra nel corso di un'altra amichevole. L'attaccante era entrato in campo da pochi minuti quando è svenuto accasciandosi a terra. I medici si sono immediatamente precipitati in campo mentre i compagni hanno fatto da scudo attorno a lui. Dopo un breve trattamento Musiala si è ripreso e ha pubblicato un post sui propri profili social per spiegare la situazione. Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute ad una disfunzione neurologica. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas.

0: perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa puntata settimanale di Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console. Oggi abbiamo un personaggio molto particolare che in realtà rappresenta una produzione, uno spazio, rappresenta un sacco di cose.
1: È un universo.
0: Te lo presento subito.
1: Chi è?
0: Giuseppe Tumulo di Blue Ombre Musica. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe.
2: Ciao a tutti amici di Music Energy.
0: Giuseppe, raccontaci un po' questo progetto musicale, perché Blue Ombre è qualcosa di più ampio rispetto all'artista in sé.
2: Allora, esatto, infatti devo trovare anche le parole giuste per definirlo. Allora, parte tutto da lontano, dal 99, quando ho iniziato a scrivere dei pezzi, mettiamola così. Poi, prima fase, erano altri tempi, chiaramente occorreva fare il CD, stampare il CD. Fase 2 dal 2016 con l'avvento, diciamo, di internet, anche se era già chiaramente conosciuto. Nella prima fase, quindi, tante canzoni, mi veniva proprio voglia di scrivere, però rincorrere sempre poi i vari interpreti. Ci sono state varie esperienze, tra cui anche, volendola dire tutta, anche a Sanremo direttamente, anche se non proprio per un contest sanremese.
0: Quindi per poi, quelli che sono i collaterali praticamente a Sanremo.
2: Esatto, esattamente. Sì, no, più che altro si chiamava Euro Musical Educational Festival, un festival internazionale dedicato alle scuole, e partecipavamo con un brano, con un ragazzo che ai tempi prestava la voce al Blue Ombre, perché poi la caratteristica è questa: io faccio praticamente tutto tranne che cantare. Quindi di volta in volta
0: scegli un artista diverso a seconda, esatto, del pezzo che hai scritto.
2: Esattamente, anche alla voce, perché a volte ho anche canzoni fatte al femminile, in diverse lingue, quindi ogni canzone, volendo sintetizzare, diventa un progetto musicale, quindi versione soft, versione un po' più rock.
0: Quindi sostanzialmente spazi un po' da un genere all'altro, cambiando sonorità, cioè ti adegui anche ai tempi, non è una cosa molto interessante.
2: C'è di tutto, dal brano latino che poi ascolteremo, al brano proprio pop all'italiana, al brano rock come l'altro che poi ascoltiamo dopo. Anche le lingue, perché ho fatto brani in tedesco, sudafricano, vabbè, spagnolo, inglese e poi l'italiano.
0: E come ti è venuta in mente questa idea? Cioè, da dove nasce questo progetto? E anche il nome, perché è sicuramente particolare.
2: Allora, Blue Ombre, vabbè, dovendo chiaramente dare un nome, ho associato il fatto che blu è un mio colore preferito, azzurro, blu, comunque le tonalità. Ombre perché io ero, perché ai tempi ero in Puglia, l'arrangiatore era a Torino, il primo cantante era a Battipaglia, quindi era diciamo, mi definisco una virtual band dove comunque ognuno era collocato in un posto diverso, e avviene la stessa cosa oggi. Il brano Carigno tu Carigno è stato registrato con un ragazzo che viveva e vive in Argentina, quindi sono, ecco, cose che poi si sviluppano. Diciamo che non ho inventato nulla di nuovo, nel senso, secondo me una canzone può avere diverse sfumature. Tu fai un arrangiamento, però poi dici, ah, però potevo farlo così, si poteva fare così, già durante la nascita del brano, no? Si fanno sempre, si provano diverse cose. Quindi a quel punto, tenendo da parte il primo arrangiamento, il secondo, il terzo, dici, ah, però questa va bene per fare in inglese, questo può andare bene per farlo magari al femminile un po' più soft, e via via, diciamo così. Ecco, l'unica canzone che, vabbè, l'ho lasciata così perché non si prestava a grandi modifiche, è proprio quella latinoamericana, Carini tu Carini, praticamente è così, e non è.
0: Io mi appresterei, diciamo, a sentirla subito, giusto per dare un po' proprio il sapore, no, di questo progetto.
2: Okay, sì, sì. Giuseppe Tumulo, ma ci sta.
0: Carino tu Carino.

0: Wow, io e il nostro DJ Shox, che balliamo latino da tanti anni, abbiamo ballato, ti devo dire la verità.
1: Ok,
0: Giuseppe,
1: è
0: grazie.
1: l'effetto che deve scaturire. Va bene.
0: Giuseppe, ma invece il prossimo pezzo. Intanto scusami, ma sei social? Nel senso, questo progetto lo curi anche a livello social?
1: Assolutamente sì, è indispensabile. Quindi con fatica abbiamo, diciamo, raggiunto, ho raggiunto i 3.000, 3.004, non ricordo più
0: Sulla
1: follower,
0: pagina
1: però giusto
0: Facebook?
1: per dare così un'idea. Sì, sia su Instagram che su Facebook, beh, chiaramente come Blu Ombre o Blu Ombre Musica, perché poi magari l'ho creato così, e chiaramente anche su YouTube. Sì, c'erano diversi canali, c'è il canale Vero, il canale Blu Ombre Cartoon e il canale Blu Ombre, diciamo, normale con tutti gli altri, perché altri progetti musicali hanno visto come videoclip un cartone animato,
0: Ah.
1: un'animazione. Tra cui la versione italiana di il brano che andiamo ad ascoltare dopo, si chiama, in italiano si chiama Dimenticandoti, e il video, perché è stato già, insomma, è uscita prima, è un video cartoon. Per questa nuova, Leaving Behind, arriverà il video per metà gennaio.
0: Perché quindi, come dicevi, è stato adattato, no? Però
1: Sì, allora
0: l'interprete è
1: vedrà.
0: lo stesso.
1: Esatto, le. Ecco, anche qui unico caso finora, però ecco l'interprete sarebbe Andrea Stocchino. La versione è praticamente, ho cercato anche nella traduzione, nell'adattamento, di mantenere la stessa, diciamo, espressione dell'altro testo, anche se in inglese si usa accorciare un po', però ecco, lì ci vorrebbe un madrelingua, non è la cosa più facile. Ed è un altro arrangiamento, canzone scritta nel 99. Ha avuto le sue vicissitudini e poi riarrangiata. Io non mi vergogno a dire, perché lo dico e faccio un complimento all'arrangiatore, perché il brano è stato arrangiato nel 2004, quello che andremo a sentire adesso. Però è assolutamente in linea con le sonorità, anche perché essendo rock, bene o male, non è che il rock, insomma, ogni anno, come succede con il pop o il reggaeton, così cambia il tipo di arrangiamento. Quindi comunque va detto che, essendo datato, suona assolutamente assolutamente bene, penso.
0: Beh, noi approfitteremo subito per ascoltarlo. Ovviamente, come sai, il nostro DJ Shox ci tiene i conti del tempo. Eccolo,
1: Sì,
0: eccolo che arriva.
1: sono un timer umano, non ci
0: È
1: far
0: il nostro
1: caso.
0: timer di Independent.
1: Il tempo purtroppo corre veloce,
0: Corre
1: quindi bisogna
0: e
1: calcolarlo.
0: fugge.
1: Sì.
0: Giuseppe, questo progetto fantastico, spero che tornerà nuovamente ospite della nostra radio.
1: Assolutamente, io sono a disposizione. Cose nuove per l'anno prossimo? Già, è previsto già un nuovo brano,
0: Dici qualcosa, dai.
1: forse per San Valentino, forse per San Valentino.
0: Ma è già pronto? Ci stai ancora
1: Allora, sta
0: lavorando?
1: mettendo le voci, praticamente dopo l'Epifania metterà le voci studio, messe le voci, diciamo che il grosso è fatto. Poi il video può venire anche successivamente, perché non è che per forza deve uscire insieme. Anche questo è un brano, sicuramente avrà due versioni, anzi, che l'ha già, perché è stata già arrangiata, italiano, inglese, probabilmente anche spagnolo, e vedrò, perché è già adattato anche in francese, perché è un brano soft, quindi sta proprio bene anche in francese. Ecco, ma non è proprio facile trovare uno che canta in francese.
0: Beh, noi ti aspettiamo nuovamente, assolutamente ti aspettiamo qui.
1: Siamo in tua attesa. Con piacere.
0: Giuseppe, grazie per essere stato con noi. Giuseppe Tumulo di Blu
1: Tumolo,
0: Ombre.
1: mi raccomando, perché il mio cognome si presta purtroppo a Giuseppe Tumolo, l'ho preciso perché me lo porto dietro dalla prima elementare, quindi sono abituato, però come ho detto, cioè, come dico sempre, Blu Ombre, perché poi musicalmente parlando è quello che va.
0: Blu Ombre.
1: Cercando
0: Progetto
1: come Tumolo
0: musicale
1: su
0: Blu
1: Google non
0: Ombre.
1: trovano niente. Sì.
0: Ok, Giuseppe, anzi Blu Ombre, grazie per essere stato con noi. Io lascio i
1: Grazie a
0: nostri
1: tutti voi.
0: ascoltatori
1: Un
0: con Leaving Behind. Blu
1: saluto agli
0: Ombre.
1: ascoltatori di Music Family.
0: Ciao
1: Grazie.
0: Giuseppe, grazie.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.
1: Te la ricordi Lella, quella ricca, la moglie dei proiettili cravattaro, quello che c'ha il negozio suo a Tritone. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa non volevi credere che insieme a lei c'è stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente

alla fiumara dolce star baretto, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente.

non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo, non mi sono fermato. Che quando è nata era senza fiato. Nel cielo da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mani, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono andato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi e mo ci torno pure.

squadra, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

continuamente.

0: Grazie.
1: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

fuori gara e sei tu che mi hai messo all'angolo, ma non mi hai cambiata per ora, anche se ho ancora paura e non calcolo gli inganni del mio gioco e ti lascio vincere e barare.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione. C'è anche un cittadino italiano tra le sette vittime dell'elicottero precipitato sul monte Olokwe nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. A trovarlo con ancora i due cani addosso sono stati figlio e nipote, che hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, già quattro persone sono state trasferite nel nostro paese. Per ora non è noto quante altre ne arriveranno. Non hanno mai avuto contatti con la ricina e l'esito degli esami del sangue effettuati a Berlino su Gianni e Alice Di Vita, marito e figlia di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, la madre e la figlia morte avvelenate a Pietracatella. I prelievi risalgono allo scorso 1 luglio. Formula 1, lo spagnolo Carlos Sainz sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. L'ex Ferrari ha prolungato il suo accordo con la scuderia britannica. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter si avvicina al terzo acquisto inglese di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno raggiunto l'intesa verbale con Liverpool per Curtis Jones sulla base di un'operazione da 30 milioni di euro, più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. È ufficiale intanto l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma. Il classe 2007 arriva nella capitale per 25 milioni. La Lazio è vicina al difensore Sutalo dall'Ajax, mentre per l'attacco il nome nuovo è Bamba Dieng, attualmente svincolato. L'Atalanta è intanto la prima squadra italiana che farà il debutto in Europa nella nuova stagione al via. C'è grande curiosità per l'appuntamento di domani alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri affronteranno l'Apoel Tel Aviv nella partita d'andata dei playoff di Conference League. Alla vigilia del match a Sky Sport ha parlato il tecnico di Bergamaschi Maurizio Sarri, che nonostante l'età ancora sente una certa emozione.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza, quindi è chiaro che c'è entusiasmo e è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: La Formula 1 riparte nel weekend col Gran Premio d'Olanda dopo la pausa d'agosto e lo fa con anche la notizia del rinnovo del contratto di Carlos Sainz, che sarà ancora alla guida della Williams nella prossima stagione. Sono determinato come il primo giorno, ha detto Sainz attraverso la nota del team. Ad Atletica è stata una lesione di media entità alla coscia sinistra a fermare Marcia Jacobs dopo i primi passi della finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham. È l'esito degli esami medici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma l'ex campione olimpico. Per lui si teme una conclusione anticipata di stagione, con l'intento di recuperare in vista della prossima annata agonistica. Il ciclismo in chiusura si apre con la vittoria di Jonathan Milan nella 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l'italiano è riuscito a imporsi nella volata della prima frazione, anticipando il photo finish Olav Koi e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, dapprima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

La Warner Bros. Presenta Fiamme sul Pacifico, un film, un grande film, quello che i critici di New York hanno definito una pietra miliare. 500 grandi attori, 130.000 compagni.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buonasera dalla redazione. Allarme del Financial Times, secondo il quale le basi in Europa come quelle in Bulgaria e Cipro potrebbero diventare il nuovo bersaglio dell'Iran. La NATO si dice pronta ad affrontare qualsiasi minaccia, nulla è precluso, commenta il ministro Crosetto. Trump si mostra ottimista, la situazione con l'Iran adesso è molto buona. Migranti, anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, applicherà il patto UE e rimanderà in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno scorso, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese, ma per ora non è noto quante altre ne arriveranno. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato nella riserva nazionale del Samburu, nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44enne, imprenditore molto noto in Ecuador. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Il titolo di Moderna: corre senza freni a Wall Street dopo i risultati positivi del test condotto con Merck sul vaccino contro il melanoma. Le azioni del colosso farmaceutico americano balzano di oltre il 130% a $145.3. Più contenuto ma comunque significativo rialzo di Merck, che sale del 10,8%, sfiorando i $150. Marcel Jacobs si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito all'infortunio accusato 8 giorni fa agli europei di atletica. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha risentito di una lesione di media entità a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra e proseguirà il percorso terapico a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Emergenza idrica a Lamon. L'emergenza idrica si estende anche al comune di Lamon, portando il numero totale di comuni coinvolti a 10. A partire da giovedì 20 agosto, la frazione di San Donato sarà oggetto di manovre notturne da parte dei servizi integrati bellunesi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'acqua durante le ore diurne. Questa decisione è stata presa in risposta a un aumento significativo dei consumi, probabilmente dovuto alla presenza di turisti. Ordinanza per la sicurezza nei fiumi e torrenti di Belluno. Il Comune di Belluno ha adottato un'ordinanza per regolamentare l'accesso ai fiumi e torrenti del territorio. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha firmato il provvedimento che recepisce le disposizioni regionali, stabilendo le attività consentite e quelle vietate lungo i corsi d'acqua, tra cui il Piave, l'Ardo e il Cordevole. Tale iniziativa è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Bonus carburanti per i turisti in Cadore. Il Consorzio Cadore Dolomiti ha lanciato il Cadore Bonus Carburanti, un'iniziativa pensata per alleviare i costi di viaggio per i turisti. Questa misura consente di trasformare una parte delle spese di carburante in uno sconto sul soggiorno, promuovendo le vacanze nel territorio dolomitico fino al 30 settembre 2026. Riconferma di Daniele Ciani alla presidenza dell'Associazione Proprietari Nevegal. L'Associazione Proprietari Nevegal ha rinnovato i propri organi direttivi, confermando Daniele Ciani alla presidenza per un nuovo mandato biennale. L'Assemblea dei Soci, tenutasi domenica 16 agosto, ha scelto un consiglio direttivo che combina continuità e nuove energie, con Adriano Trevisan come vicepresidente e Fabio Tonon come tesoriere. Evento sportivo a Belluno con Dolomiti Bellunesi e Belluno Volley. Le squadre Dolomiti Bellunesi e Belluno Volley si uniranno per un evento dedicato allo sport che si terrà nel centro di Belluno. L'incontro, previsto per giovedì 3, mira a celebrare l'identità sportiva del territorio e a promuovere la visibilità delle due discipline oltre i confini provinciali e regionali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: rock a
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

poi mentre passeggio in stazione, già stavo pensando dove vi porto questa sera, dove vi porterei il treno. Avevo pensato a Ibiza, poi mi piace che Lanzarote, Tenerife, mi piace Malta, mi piace la Sicilia, mi piace la Sardegna, mi piace Miami, mi piace Toronto, mi piace San Paolo, mi piace il Brasile, mi piace il mondo intero, la nostra bellissima Italia. Quindi viaggeremo insieme a partire dalle 22 come al solito, saliremo sul treno. Affronteremo un viaggio lunghissimo fino alla mezzanotte, attraverseremo piccole città, grandi metropoli e ci divertiremo passeggiando lungo il corridoio, sono il capotreno. Ma nel frattempo il mio obiettivo principale è quello di raggiungere il bar e godermi il mio caffè doppio, ne ho bisogno. Intanto, benvenuti, questo è Night Train.

È una settimana che mente questa frase, as long as you follow, e continuo a ripeterla mentre dormo, mentre mangio, mentre bevo il caffè, mentre passeggio, mentre non faccio niente. As long as you follow, se continuo a seguirti, continui a seguirmi. 2Play Morning Dance. Hey, yeah, yeah, yeah. Ah, le insegne di pochi locali qui alla stazione stanno chiudendo le imposte, ma l'insegna del caffè è ancora aperta, accesa. Tra poco centro. Ce lo prendiamo un caffè insieme, dai. Ehi là, ciao ragazzi, come state? Sì, il solito dubbio caffè, dai.

Fabio, Fabio. No, Fabio dice che l'essenza del campeggio è star lì, seduti ad ascoltare l'invisibile.

Poi francamente dicevo che i dubbi non ci sono, ci sono sempre, esistono i dubbi, ci mancherebbe altro. Io ne ho uno di grande, non so dove portarvi questa sera, se a Ibiza, Formentera, Lanzarote o in giro per il mondo. Facciamo così, ognuno chiude gli occhi e pensa a una località, a un posto decisamente importante, comunque carino, dove sistemarsi per un po' e goderci un po' di musica, eh? Ok? Facciamo così? Sì, lo leggo l'oroscopo, vai tranquillo, lo leggo, ci mancherebbe altro.

L'ho letto l'oroscopo, l'ho letto, ma non dico niente, non dico niente, c'è la luna di mezzo, quindi... Morning Dance, questo è Night Train. Three, four, five. John Mayer. Se hai qualche dubbio, questa sera vedrai, sparirà.

0: ed è questo che vi fa star bene. You make me right.
1: Sei sorprendente, sei stupefacente.

No, non è stato il caffè, ragazzi, non è stato il caffè. Non è stato il caffè. C'è un po' di gente anche dentro al bar qui in stazione. Con un po' di impazienza, con un po' di pazienza, arriverà il momento in cui scenderemo, saliremo al binario 2 e partiremo sul nostro bellissimo convoglio. Anche oggi la diatriba tra il capotreno e il macchinista, che si discuteva su come gonfiare le gomme del treno. Per fortuna che i pazzi li conosco tutti io. Give me the night. Lei è una mia amica, si chiama Simona. Brava, molto brava, molto brava. Smuma. Ho bisogno di un po' di notte. Ho bisogno di questa notte. Ho bisogno che questa notte sia speciale insieme a te.

Salutiamo anche gli amici che mi stanno seguendo e che stanno criticando la mia camicia su Twitch. C'è la telecamera, quindi lì mi possono anche vedere. Ciao, ho fatto le linguacce fino a qualche minuto fa. Sono dispettoso stasera. Che ci volete fare? Lei è la mia amica, si chiama Simona Smoma con Give Me The Night. A proposito, questo è Night Rain. Niente male, eh? Mettili insieme e qualcosa ne esce di straordinario. Whitney Houston and Akon, Like I Never Left. As long

facciamo come se non, come se non me ne fossi mai andato, facciamo finta di niente. Cosa dice? Come se non fosse mai successo niente, come se non me ne fossi mai andato. Dai, facciamo finta, facciamo per finta, come se non me ne fossi mai andato.

Io me ne sto in un angolino qui al bar della stazione e devo dire che ci sono un sacco di filosofi stasera, eh? C'è uno che ha detto che se hai dei dubbi vuol dire che sei vivo. Sarà anche vero. Mettiamola insieme, Whitney, a Jordyn Sparks, Celebrate.

Ogni occasione è buona per battere le mani e celebrate, celebration. Far festa, far festa, far festa. Poi a quest'ora noi facciamo l'appello di solito, consuetudine, no? Dove ci si ritrova. Prima in stazione, poi si sale sul treno. Ha alzato la manina anche Gianluca, Enigma Station da Toronto, in Canada. Saluto gli amici che ci stanno ascoltando. I torontini. Un abbraccio lì e pomeriggio. Che ci vogliamo fare? E avanti, avanti, avanti. Avanti c'è posto, eh?

dicevamo, è poi un'assurdità, ma è veramente la cosa che pensiamo un po' tutti, che basta qualsiasi occasione per fare un po' di festa, magari con un paio di amici, si brenda, un aperitivo, un caffè, si prende qualcosa, si fa due chiacchiere, si ascolta la radio, può succedere, no? È un motivo più per dire c'è la possibilità di avere una seconda chance.

E un saluto anche alla biondina con gli occhi celesti con un messaggio: purtroppo stasera non sarò al solito posto lì al bar della stazione, sono impossibilitato causa caviglia fuori uso. Quindi alla biondina al bar col Bloody Mary, una spaghettata in bianco. Aspiriamo sicuramente al cambiamento, che ci sia la possibilità anche di averlo, di farlo, ma nel frattempo siamo saliti e siamo tutti allineati al binario 2. Ci collegheremo con la bellezza di 45 radio per la precisione in tutto il mondo, dove c'è la possibilità di viaggiare, di stare insieme. E questo è solamente questo, è il vostro Night Train. Siete pronti? Si parte. Ho visto il macchinista.

datevi un'altra possibilità. Botta risposta dalla biondina, in un attimo finisce il Bloody Mary, diventa infermiera, brava, brava. Ci si applica. Applicazioni tecniche che stasera. Abbiamo incontrato già tanti amici. Continueremo a incontrarli, visto il nostro viaggio sarà lunghissimo fino alla mezzanotte. Era Will I Am con One More Chance. Per cortesia, datemi un'altra possibilità. Night Rain. Yeah.

Devo dire che mi hanno preso quasi sul serio quando ho detto che ho, ho smesso di fare il serio. E io sono solo una persona seria, fondamentalmente, poi di tanto in tanto divago. Saluto anche Nicola.

C'è sempre un po' di confusione all'inizio, lungo il corridoio, viaggio un po' così a stento, visto e considerando che c'è la gente che cerca il posto giusto, lo scompartimento giusto. Ci sono gli abitué che ormai scelgono il posto fisso, hanno il posto fisso, e guai a toccarglielo. Mentre ci sono gli altri, quelli che divagano un po' sul tema, cercando la compagnia giusta per fare due chiacchiere, per parlare del tempo, per parlare del calore, del caldo, dell'estate o delle vacanze. Lo sai una cosa? L'amore è proprio qui, dove io vivo. Love is here where I live. Everything but girl. Siamo partiti da poco. Questo è Night Train.

Amo soprattutto dove sono in questo preciso istante. Lontano dal cuore, lontano dall'anima, lontano da tutto e niente. Amo qui dove vivo.

ho una seria difficoltà stasera a cercare le cose giuste, raffinate e ascoltabili in qualsiasi occasione, no? C'è qualcuno che potrebbe essere tranquillamente disteso a letto, qualcun altro magari seduto tranquillamente in poltrona, ma c'è anche qualcuno che sta in macchina e ha bisogno di immaginazione, di fantasia. Ed è così che bene. So good, so right. Saluto il mio amico Fabio. È così che deve andare. E così andrà. Anche stasera. Su Night Train. Se c'è la possibilità di alzare un po' il volume della vostra radio, è arrivato il momento di farlo. Perché qui basta un semplice click. La radio che si accende e all'improvviso qualcosa che non arriva mai per caso. Sembra essere selezionato, cercato, voluto. Poi quando lo trovi, un po' come le pinze, no? Con le pinze. Lo prendi, lo fai girare. La cosa ti piace da morire. Perché? Perché anche stasera sei salito sul treno giusto. Dove basta un po' di fantasia, un po' di immaginazione.

che poi non so che cosa sia così buono e così giusto. O giusta, una rossa. Vi ricordate la musica di Philadelphia? Molto tempo fa c'era un gruppo che si chiamava Dexter Wansel e questa è Disco Lights.

giusto per orientarci un attimo, per darvi qualche dritta, qualche informazione del nostro treno, del nostro convoglio. Qualche pezzo di musica di Filadelfia, poi vi porto direttamente nelle Isole Canarie, o magari Ibiza se preferite, o nelle nostre isole bellissime.

Dicevamo che comunque ci sono 45 radio collegate in interconnessione questa settimana, una fissa ed intensissima corrispondenza con gli amici di CS Radio dalle Canarie, visto e considerato che, eccolo qui, Salvatore, presente, lo stavo nominando ed è arrivato il suo messaggio. Salutiamo Salvatore, l'art director di CS Radio dalle Canarie, dalle più belle località lì. Sono un po' invidioso, ma capito da quelle parti, non so se magari puoi fare scambio culturale. A proposito, volevo salutare gli amici che ci stanno seguendo, gli italiani in vacanza proprio alle Canarie, grazie a CS Radio, coperta completamente da Lanzarote, Tenerife, eccetera, eccetera, eccetera, sia in FM che in DAB, in streaming, anche a citofono. Se suonano le campane, sentite la radio che da quelle parti, quindi... Parliamo di musica, e sai che stasera godremo della musica più bella, un flashback con gli anni della musica di Philadelphia, le Philadelphia International All-Star, Meg Parton and Whitehead and Stubbornness Now, e lo sappiamo,

hanno sicuramente già messo in giro la voce che sta cercando uno sponsor per fare la notte del sabato su un nuovo filone di Radio Notte Network 2.0. Per cui si sta già attivando tutta la notte, dalle 10 alle 6 del mattino. Ci stiamo organizzando, ci stiamo

non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo paura di niente, né del caldo, né dell'agosto, non abbiamo paura di niente. E ora non c'è nessuno, non c'è niente che possa fermarci. Vedo messaggi che stanno arrivando, sì che so, tutta la notte, fantastico. È bello risentire ogni tanto la voce. Arrivano tanti cuoricini, forse l'idea è bella, carina, di una trasmissione che dura tutta la notte, il sabato notte, nel periodo invernale, giustamente. Anche perché dobbiamo far compagnia alla gente, soprattutto il sabato. Perché succede sempre qualcosa il sabato, no? Abbiamo l'esperienza, no? Stiamo parlando di musica di Filadelfia, poi magari più tardi anche ci inoltreremo, ci sposteremo negli USA attraverso il sound, la musica, quella sincopata e meno, ma attraverseremo e raggiungeremo anche Detroit. Ma nel frattempo, ragazzi miei, rimaniamo con la Philadelphia International All-Star.

Se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. Questo è Night Train. Ogni mercoledì alla stessa ora, fino alla mezzanotte insieme. Un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Questa sera, dubbi non ne abbiamo.

Ho incontrato un filosofo prima in stazione al bar. Mi ha detto che... il colore dei tuoi pensieri è lo stesso del colore della tua anima. E allora i pensieri questa sera avranno un colore speciale, incredibile, quello della notte, dove la musica non si ferma assolutamente mai, dove c'è sempre qualcosa che in qualche modo riesca e riesce a prenderti, a trascinarti.

E nel momento stesso in cui sei da solo con i tuoi pensieri che... pensi che ci possano essere dei dubbi, poi ti sorridi su e alzi le spalle e guardi avanti. Il buio

as long as you fall. Continuiamo a seguirci, a inseguirci. La cosa ci piace, ci rende felici.

All'inizio avevo qualche dubbio su cosa proporre stasera, poi ho pensato che c'è un sacco di gente che è in vacanza e avrebbe voglia di sentire qualcosa di prettamente estivo, qualcosa che si ascolti sul lungomare, magari guardando il sole al tramonto o semplicemente star lì a prendere l'aria fresca in montagna o seduti in macchina con un amico, un'amica. La radio accesa, qualcosa che continua, qualcosa che viaggi insieme ai nostri pensieri e che riempia assolutamente il buio, come piace a noi. Un mix dopo l'altro per dire che il nostro viaggio è cominciato alle 22 ufficialmente. Io sto obliterando i titoli di viaggio lungo il corridoio, sto cercando di capire se c'è la Morettina al 2, se ci sono le bimbe al 3, la bionda, lo scompartimento 6 si è fatta presente, ha detto io sono in pieno relax, mi sto ascoltando la radio, la musica, bene, la rossa in fondo, molto in fondo, lei mi sta distante. Giriamo intorno al mondo, viaggiando di qua e di là. La musica arriva dovunque e comunque. Basta un semplice click.

le luci abbassate di un treno che sta viaggiando ad altissima velocità. Di tanto in tanto il macchinista mi chiama e mi dice: ehi, che dici? Do uno scossone? Li svegliamo? Chi si è addormentato? Dai, vai, vai, vai, vai. Portate da bere al macchinista. Non sparate sul macchinista, vi raccomando. Questo è Night Train. È uno strano modo il nostro di stare insieme. Basta davvero un filo di musica, qualcosa che stia lì e che in qualche modo di tanto in tanto ti faccia battere il cuore in questo modo, in questa maniera. A volte ti fa sussultare, a volte ti fa innamorare, altre volte la musica ti fa dimenticare.

ci sono davvero tantissimi modi per stare insieme a noi, basta un click, la radio si accende e all'improvviso eccoci. Ehi Jack, non fare il furbo, me la volevi fare, Jack mi aveva mandato un messaggio dicendo: io sono in ferie, questa sera non salgo sul treno. Poi l'ho visto in stazione, mi sono tranquillizzato, perché se manca Jack e la biondina sul nostro vagone ristorante, nel nostro vagone ristorante le cose non sono le stesse. Più tardi passiamo e ci prendiamo qualcosa da bere insieme, che ne dite? Vi va l'idea? Ok. Chi offre stasera? Beh, un giro lo offro io, ok? Giusto per dire che il capotreno di tanto in tanto offre da bere ai propri passeggeri, ai propri viaggiatori, ai propri sognatori.

c'è qualcuno che avrebbe voglia di piangere. Fondamentalmente non ha capito perché, che cosa l'abbia fatto piangere, però. Amico, non lo devi fare. Fratello, non devi assolutamente piangere stasera, stanotte. È una notte così speciale. Non devi farlo. No, man, no cry.

è salita anche Cenerentola sul treno, un'altra bionda. Questo è Night Train.

qualcuno ha scritto: sei solamente unico, e per fortuna. Ce ne fossero due, poi una disperazione, esasperazione. Fratello, non piangere stanotte. Straordinario.

ci sono veramente delle cose che esistono e viaggiano insieme ai tuoi pensieri, al tuo strano modo di vedere le cose e in qualche modo, questo ti fa star bene, ti fa sorridere.

Ci sei salito per caso su questo treno? Ormai è passato un po' di tempo. Hai capito che in fondo c'è un sacco di gente che come te ha tantissima voglia di sognare, di prendersi un po' di spazio, un po' di paradiso, no? E allora te lo concedi, un piccolo spazio per te.

Un altro filosofo che ho incontrato prima lungo il corridoio mi ha detto che i tuoi pensieri, quelli positivi di oggi, sono il tuo domani migliore. Poi mi giro e non c'è più. È sparito. Succede sempre così.

le luci abbassate di una città che si sta tranquillamente mettendo a dormire. Qualcuno che sta viaggiando in macchina, la radio accesa e l'asfalto grigio illuminato dai fari. Poca gente per strada, pochissima gente per strada. Lascia andare l'acceleratore, goditi al meglio e più a lungo il tuo viaggio su questo treno fantastico. Night Train.

A volte incontrarsi, sfiorarsi, accarezzarsi. A volte evitarci o evitarsi. O evitare proprio l'incrocio di sguardi. Si fa finta di niente, ci si gira.

confonderti. E a volte sono i dubbi che arrivano e ti fanno stare così.

volte, davvero, non vedi l'ora che arrivi il buio, la notte, per accendere una candela o un po' di profumo per cambiare l'aria all'ambiente, per poter avere la possibilità di chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di grande, grande, grande, grande. Qualcosa di speciale, di incredibile, che ti faccia battere il cuore forte. Di tanto in tanto c'è una canzone che ti piace, allunghi la mano, alzi il volume. Il mio lavoro di capotreno è quello di controllare i biglietti, controllare che non ci siano portoghesi. Ma devo dire che i nostri viaggiatori, i nostri passeggeri, i nostri sognatori sono straordinariamente incredibili. E poi di tanto chiudo un occhio. Gli abitué ormai li conosco. Qualcuno che si fa evitare, qualcuno che ti incrocia lungo il corridoio e ti dà una pacca sulla spalla. Ciao capotreno, come stai? Bene. Una stretta di mano, un sorriso, un dirci semplicemente come stai? Bene. Tu? Non male, dai. Potrebbe andare meglio, ma sì. Che caldo questo periodo, eh? Molto caldo. Ma qui abbiamo l'aria condizionata, si sta bene? Comunque, nello scompartimento c'è anche la possibilità di fare anche un po' più fresco. Che strano modo questo di stare insieme. Un microfono che tende ad allontanarsi dalle tue labbra, non riesce bene a comprendere che cosa tu stia dicendo e lascia che tu dica quello che hai voglia. Comunque, il nostro viaggiare è proprio fatto di parole, di un filo di musica che non deve mancare mai e questo stare insieme, strano, strano, strano, davvero. A qualcuno piace, qualcuno meno, non è importante. È proprio il treno della vita, no? Qualcuno che ci sale, qualcuno che ci rimane per una stazione o due, poi scende, qualcuno invece continua a rimanerti a fianco per tutto il periodo, per tutto il viaggio. Magari uno scompartimento diverso, un po' più distante, un po' come la rossa, no? Lei mi sta molto, molto distante. Il piacere, il gusto e la voglia.

volte succede che non si sa proprio che cosa inventare o inventarci per trascorrere al meglio un po' di tempo e goderci un po' di paradiso, eh? Il mio andare avanti e indietro lungo il corridoio, lavoro di capotreno ormai datato anche, eh? Una spicciata dal finestrino cercando di capire se quella stella lì è quella che conosci, la tua stella. Mentre da qualche parte il sole sta andando a dormire, da un'altra parte il buio sta arrivando, sta sopraggiungendo, ti sta catturando, ti sta abbracciando.

messaggio interno del macchinista che dice: c'è stato un calo di corrente, ma scommetto che non vi siete accorti di niente. No, le luci sono abbassate, anche se, se per qualche istante la luce fosse anche sparita, magari qualcuno ne ha anche approfittato, perché no, del buio.

una volta si approfittava anche delle gallerie, no? Quando si entrava in galleria il buio. Adesso, con la radio giusta, al momento giusto, può succedere veramente di tutto. Ci si può anche innamorare. Forse. Maybe.

abbiamo detto e ribadito un sacco di volte che il treno è un po' la metafora della vita, no? Ci si sale su quando si viene al mondo, poi di stazione in stazione, qualcuno che sale, si avvicina a te, qualcuno che passa troppo velocemente, non riesci neanche a descriverlo, a riconoscerlo, scende subito alla stazione successiva. Ci sono altri che invece rimangono per tutto il tempo, altri che di tanto in tanto ti abbracciano, ti coccolano. Qualcuno che ti ama, qualcuno che ti desidera, qualcuno che ti vuole. Qualcosa di speciale. Mi sa che c'è un'altra bionda che si chiama Marilena, che ha detto che la mia chiamicia fa troppo chiasso. Fantastico. Il nostro treno è proprio fatto così, no? Quante cose ci si può inventare mentre si viaggia. Vorrei avere la possibilità di poter chiudere gli occhi per un minuto o due, per poter pensare, per poter dire quello che veramente desidererei, quello che voglio, che vorrei stasera, stanotte. Ma poi ho paura che rimanga lì a mezz'aria, come tantissime altre volte che ci ho provato a farlo, a dirlo, e non ci sono riuscito. Continuerò probabilmente a non riuscirci, e non lo farò neppure stasera, stanotte. Lascerò che la musica parli per me e chi racconti la sua storia, quella di un capotreno che viaggia insieme a tanta gente.

0: qualcuno che probabilmente sta sfogliando le ricette, sta prendendo nota di qualche ricetta o sta ascoltando qualche... Beh, la gente sul treno fa un po' di questo, un po' di quello. E probabilmente la Morettina allo scompartimento 2 si sta leggendo un libro di ricette o sta ascoltando qualche ricetta online. E di tanto una sbirciatina dentro gli scompartimenti io la do. Allo scompartimento numero 3 ci sono le mie bimbe. Loro di tanto mi scrivono: ehi papi, ci mandi un saluto?
1: Certo ragazzi.
0: La bionda allo scompartimento 6 probabilmente si è addormentata. Ha detto che era semplicemente in relax e ascoltava la radio. Mi sembra di aver intravisto anche Federica da Brickell a Miami. Ma lei è... o si è nascosta.

attimi che sembrano un'eternità. Cose che pensavi fossero più semplici da mandare giù, ma è

nello scompartimento numero 3 dove ci sono le mie bimbe, Amy, Benedetta e Alba. E subito che è arrivato il messaggio da mia figlia da Copenaghen, Amy, un abbraccio a Amy, un bacino a Alba e un saluto anche a Benedetta. Loro occupano lo scompartimento numero 3 di questo treno fantastico e di tanto in tanto, prima di addormentarsi, accendono la radio con un semplice click. Si trascorre un po' di tempo insieme anche in questo modo.

poi magari entro nello scompartimento numero 2 invece della Moretina e chiedo che ricette ha trovato questa sera. Magari qualcosa di interessante, eh? Di carino, magari di estivo da fare in semplicità. Federica invece mi ha confermato che è nascosta nello scompartimento nel vagone numero 5

c'è qualcosa di magico nell'aria stasera, stanotte. C'è qualcosa di strano, davvero. Forse non te l'aspettavi, eh?

Dennis che mi scrive: ciao Paolo, sei in diretta o sei in ferie? Sono in ferie, ma in diretta. C'è un po' di gente, stasera. C'è chi in vacanza, c'è chi no. C'è chi si è preso un po' di tempo e ha deciso di viverlo con un viaggio. C'è l'invisibile, colui che c'è, che non c'è, che quando c'è esagera. A volte esaspera anche.

poi arriva, arriva la notte, no? Ti metti lì in tranquillità, in assoluta tranquillità.

credo che ci sia veramente una parola magica per le donne, per metterle subito in subbuglio. Ho nominato ricette e sono scoppiate. Mille ricette che arrivano da ogni dove, soprattutto cose estive, qualcosa che sanno di mare, di al profumo del mare. Ah. Il nostro fantasticare, il nostro stare insieme, il nostro modo che ci piace.

poi si sanno che le cose belle, le cose belle fanno faticare, ti fanno esasperare anche in certi momenti, in certi attimi, però quando riesci in qualche modo ad arrivarci lì, il tuo obiettivo, il tuo allora la soddisfazione

Amy da Copenaghen mi dice, lei è cosmopolita, lei è mi dice salutami Matthew e Mark dall'England, United Kingdom. Ciao Matthew, ciao Mark, amici, amici.

Ehi, Jack, me la fai una rossa? Sì, la voglio nel bicchiere Night Train. Tutto bene? La biondina? Come sta? Non male, eh? Bene, bene. Vedo che c'è un sacco di gente al bar. Comunque è una bella cosa. Di tanto in tanto mi fermo negli scompartimenti, qualcuno che mi dice: ehi, capotreno, fermati, facciamo due chiacchiere. Mi fermo molto volentieri. E allora si chiacchiera del più del meno. Di com'è stata la giornata, se è stata faticosa, se tutto è andato per il meglio. Poi magari si va da Jack.

vi vorrei raccontare una storia, una di quelle storie che non sai se sia qualcosa di vera o inventata, però c'era una volta, molto tempo fa. Qualcuno che in qualche modo incontrò una stella. Per caso, non si sa. E poi il treno partì per la sua strada.

magari Marilena anche stasera si è messa a fare la conserva. Parlando di ricette, scatenano i sensi le donne e si mettono a cucinare. Ascoltando la radio può succedere, ma viaggiando semplicemente. Chi è al volante, chi in cucina, chi con la radio accesa, chi disteso a letto con gli auricolari, chi ha voglia semplicemente di un po' di paradiso, raccontato in un modo diverso, fatto di musica, di questa musica.

Ehi, la sai una cosa? Potresti approfittarne stasera, no? Forse è la serata giusta. Forse è il clima giusto. Forse anche la temperatura giusta, non lo so. Forse anche l'estate giusta. Eh? Potresti approfittarne di aprire il tuo cuore e dire veramente quello che pensi? Eh? Se ti va? A qualcuno che hai vicino, a qualcuno che hai accanto, o a qualcuno che sta di là del vetro, di là della porta, o un po' più in là, un po' più distante.

Buonasera signora. Il biglietto, grazie. Sì, sono il capotreno. Come va? Tutto bene? Il viaggio? Si trova bene su questo treno, sì? Bene. Ecco fatto. La ringrazio. Ah, l'avviso che in alto a destra c'è la rotellina per il volume della radio, alla sinistra c'è invece la rotellina per regolare l'intensità luminosa, che può abbassare la luce se vuole nello scompartimento. Poi c'è anche l'aria condizionata, se vuole un po' di fresco, faccia lei, va bene? Buonasera.

Allora cos'hai pensato? Cos'hai deciso? Ne approfitti stasera? Dai, potresti approfittarne. A dire quello che pensi veramente. A qualcuno che sta nel tuo stesso scompartimento. State chiacchierando. Inventati qualsiasi scusa. Io ti porterei decisamente dal check. A prendere qualcosa da bere. Io ho prenotato una rossa. Tu cosa pronti? Un drink? Qualcosa di alcolico o di analcolico?

sai una cosa? Quando stiamo insieme, il tempo passa dannatamente in fretta, eh? Lo so, non so se è la musica, se è il nostro viaggiare. Di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale, qualcuno che ti sorride, che ti dice ciao capotreno, come stai? Bene. Poi lascia andare la musica, perché ne hai veramente bisogno, eh. Hai bisogno di un po' di paradiso e di star bene così, davvero. E se devo essere sincero, stasera sono molto più felice di tante altre volte, eh. Magari un giorno o l'altro vi dico il motivo, vi dico il perché. Forse è la musica, forse il viaggiare, forse la gente che c'è, forse, troppi forse. Poi una sbirciata da finestrino e guardi se c'è la tua stella, e lì dentro il buio, dentro la notte c'è, e sei felice.

Avresti dovuto saperlo. Avresti dovuto saperlo. I should have known better, Jim Diamond. I got a name, Jim Croce.

Nel 1970, giù di lì, con questa cosa di Jim Croce, I got a name, I got a song, un nome, una canzone, e questo succede spesso quando si sta insieme, eh? Jessica Brando.

la versione molto easy di Jessica Brando, Video Kill the Radio Star, una cosa che si presta molto al nostro modo di stare insieme, facilmente uscire dalla terapia intensiva. Siamo praticamente innamoratissimi. La musica c'è, esiste e non smette mai di stupirci. E le cose devono arrivare per forza, una dopo l'altra, per far battere il tuo cuore in modo sincopato quanto basta. E poi, se qualcosa ti piace, alza il volume.

lo spazio della musica, riempito ogni silenzio di ogni scompartimento. Ci ha raccontato tantissime cose e continuerà a farlo ogni qualvolta si starà insieme. Rinnovando un ringraziamento in particolare a tutte le radio collegate in interconnessione, 45 per l'esattezza. Saluto tutti gli editori, questa settimana è stata una settimana decisamente molto intensa di comunicazioni, di mail. Ci siamo raccontati un po' di tutto e anche di niente. Continuo a ripetere che è stata una serata diversa stasera. E la cosa mi è piaciuta davvero tanto. Ma continuo a ripetere a me stesso e a chi mi sta ascoltando e chi vorrebbe ascoltarmi ma non riesce a farlo, che c'è qualcosa di strano nell'aria. C'è qualcosa di veramente strano nell'aria. Allora chiudo gli occhi e ascolto Night Train.

se ti avvicini un po' di più, sentirai il mio cuore che batte. Il mio cuore che batte. Well, I remember. I remember, don't worry. Ricordo tutto, non posso dimenticare. I feel this the first time. Yes, time. The last time we ever met. Non voglio dimenticarlo affatto. Quello che c'è stato, continuo a sentirlo, continuo a volerlo e a desiderarlo. E se ti avvicini un po' di più, sentirai il mio cuore che batte.

0: un'altra storia, un altro raccontarsi, un altro raccontarci. Ci siamo ritagliati un po' di tempo, un po' di spazio e l'abbiamo fatto per tutto il tempo di questo viaggio. Prima una piccola parentesi con una passeggiata sul marciapiede, lungo il marciapiede della stazione. Ci siamo presi un caffè, chi un aperitivo, chi un digestivo, chi poi ha deciso di salirci su questo treno e ci è rimasto tutto il tempo. E io continuo a ripetere che c'è veramente qualcosa di strano nell'aria. E tutto questo è facile. Forse è merito di una stella che brilla lassù e... Continuo a ripeterlo. È così facile.
1: No, it sounds funny, but I just can't stand the pain.
0: I'm leaving tomorrow.

and Easy Like Sunday Morning. Un abbraccio dall'invisibile. È stata una serata speciale, incredibile. Abbiamo condiviso un viaggio come al solito e questo si ripete ogni mercoledì alla stessa ora su tutte le radio collegate in interconnessione, su questa radio che state ascoltando in questo preciso istante. Il ringraziamento va anche alle radio che ci ripeteranno nei giorni a venire, venerdì, sabato, la domenica, eccetera eccetera eccetera. Ciao. È così facile. And easy like Sunday morning. Un abbraccio e buonanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

I'm Jazz James Jr. Here's saxophone and drum.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.